0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: you put your arms around me.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Catch up.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'esecuzione di Krista Gayle Pike, condannata a morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995, è fallita dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital, lasciandola viva e cosciente. Pike, oggi cinquantenne, era stata condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Slammer, commessa quando aveva 18 anni. La Corte Suprema degli Stati Uniti aveva autorizzato l'esecuzione dopo una precedente sospensione da parte di una corte d'appello. I suoi avvocati hanno chiesto cure mediche e presentato nuovi ricorsi, riaccendendo il dibattito sulla pena di morte per crimini commessi a 18 anni. Fly Dubai ha annunciato la sospensione di tutti i voli da e per Israele durante le indagini sul tentativo di uno dei suoi copiloti di far schiantare un aereo diretto a Tel Aviv. Questa sospensione temporanea consentirà alle autorità competenti di proseguire il loro lavoro e accertare tutti i fatti relativi all'incidente, ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea. Ci impegniamo a sostenere pienamente le indagini in corso e a mantenere i più elevati standard di sicurezza in tutta la nostra rete. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere.

riunitosi ieri mattina. Alla base della decisione, fa sapere il Viminale, vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Tennis, Luciano Darderi si è qualificato per il secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il 24enne ha superato agevolmente l'ex numero 2 del mondo Casper Ruud con i parziali di 7-6-6-3. Più tardi in campo anche Matteo Berrettini contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, recente vincitore dell'ATP 250 di Chengdu. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Non meravigliamoci se vediamo che il nostro amico sonnecchia volentieri. Il sonno è fondamentale ed è addirittura un elemento importante per valutare lo stato di salute del cane e identificare eventuali suoi disturbi comportamentali. La durata globale del sonno varia con l'età. Fino a 3 settimane, il cucciolo dorme 16-18 ore al giorno. Da 8 settimane in poi, la durata del sonno scende a 10-12 ore al giorno. Quando il cucciolo ha meno di 3 mesi, un periodo di sonno giornaliero inferiore a 6 ore è spesso associato ad anomalie comportamentali, ipereccitazione, incontinenza, aggressività. Mentre un periodo di sonno superiore a 18 ore giornaliere è facilmente associato a depressione, che si rivela con anomalo disinteresse per il cibo e per ciò che lo circonda e con una pigrizia inusuale. Nel cane adulto questi stessi sintomi di depressione sono ancora associati ad un sonno irregolare, troppo breve, inferiore a 6 ore o troppo lungo, superiore a 12.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: La radio per chi ama gli animali, Radio Biabet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato molti sensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Palazzo Chigi smentisce la notizia di una telefonata tra i vertici italiani ed egiziani prima della sentenza sul caso di Giulio Regeni. Fonti della Presidenza del Consiglio precisano che l'ultimo colloquio tra Giorgia Meloni e Abdel Fattah al-Sisi risale al 23 luglio scorso. La smentita arriva dopo le ricostruzioni diffuse da alcuni media del Cairo. Lunedì la Corte d'Assise di Roma ha condannato in primo grado a 10 anni 3 agenti egiziani per il sequestro, ma non per l'omicidio, del ricercatore italiano. Alla Camera è previsto oggi il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità relative al disegno di legge di riforma della legge elettorale. Le opposizioni puntano allo scrutinio segreto e sperano in un nuovo passo falso della maggioranza dopo quello di luglio sulle preferenze. Il centrodestra si prepara quindi a garantire la presenza in aula, mentre Giorgia Meloni ha avvertito che un eventuale voto contrario al governo dovrebbe avere conseguenze. I voti di fiducia sono attesi intorno al 5 ottobre, mentre il voto finale è previsto per l'8 ottobre. L'esecuzione di Krista Paike, condannata a morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995, è fallita dopo la somministrazione di 2 dosi di pentobarbital, lasciandola viva e cosciente. Paike, oggi 50enne, era stata condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Slammer, commessa quando aveva 18 anni. La Corte Suprema degli Stati Uniti aveva autorizzato l'esecuzione dopo una precedente sospensione da parte di una corte d'appello. I suoi avvocati hanno chiesto cure mediche e la sospensione della pena capitale. In chiusura il calcio. Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della Nazionale nel pieno degli impegni degli azzurri in Nations League. L'ex campionessa olimpica di scherma, in carica dallo scorso agosto, ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni del ministro Andrea Abodi sulla compatibilità

compatibilità con la sua vicepresidenza del CONI. Bianchini ha rivendicato di avere sempre agito con correttezza e nel rispetto delle norme, ma che intende tutelare la nazionale dalle polemiche. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Palazzo Chigi smentisce la notizia di una telefonata tra i vertici italiani ed egiziani prima della sentenza sul caso di Giulio Regeni. Fonti della Presidenza del Consiglio precisano che l'ultimo colloquio tra Giorgia Meloni e Abdel Fattah al-Sisi risale al 23 luglio scorso. La smentita arriva dopo le ricostruzioni diffuse da alcuni media del Cairo. Lunedì la Corte d'Assise di Roma ha condannato in primo grado a 10 anni 3 agenti egiziani per il sequestro, ma non per l'omicidio, del ricercatore italiano. Alla Camera è previsto oggi il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità relative al disegno di legge di riforma della legge elettorale. Le opposizioni puntano allo scrutinio segreto e sperano in un nuovo passo falso della maggioranza dopo quello di luglio sulle preferenze. Il centrodestra si prepara quindi a garantire la presenza in aula, mentre Giorgia Meloni ha avvertito che un eventuale voto contrario al governo dovrebbe avere conseguenze. I voti di fiducia sono attesi intorno al 5 ottobre, mentre il voto finale è previsto per l'8 ottobre. L'esecuzione di Krista Paike, condannata a morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995, è fallita dopo la somministrazione di 2 dosi di pentobarbital, lasciandola viva e cosciente. Paike, oggi 50enne, era stata condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Slammer, commessa quando aveva 18 anni. La Corte Suprema degli Stati Uniti aveva autorizzato l'esecuzione dopo una precedente sospensione da parte di una corte d'appello. I suoi avvocati hanno chiesto cure mediche e la sospensione della pena capitale. In chiusura il calcio. Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della Nazionale nel pieno degli impegni degli azzurri in Nations League. L'ex campionessa olimpica di scherma, in carica dallo scorso agosto, ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni del ministro Andrea Abodi sulla compatibilità con la sua vicepresidenza del CONI. Bianchedi ha rivendicato di avere sempre agito con correttezza e nel rispetto delle norme, ma che intende tutelare la Nazionale dalle polemiche. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... La cavia, o porcellino d'India, è un roditore originario del Sud America. Le cavie sono animali di media taglia nell'ordine dei roditori, dal momento che i maschi arrivano ad un peso 1250 grammi e misurano 20 centimetri. Vivono in media tra i 4 e gli 8 anni. Sono animali sociali che vivono in piccoli gruppi composti di femmine, maschi e piccoli. Nel loro stato selvatico, le cavie vivono in regioni pianeggianti ricche d'erba. Si muovono in piccoli gruppi, nutrendosi di erba e di altri piccoli arbusti. Sono animali che prediligono il crepuscolo. Le maggiori ore di attività, infatti, corrispondono all'alba e al tramonto, quando cala il rischio di essere individuati dai predatori. Se si trovano in pericolo, sono in grado di correre a velocità sorprendenti. Le cavie domestiche, invece, hanno sviluppato diversi ritmi di vita. Hanno lunghi periodi di attività durante tutte le 24 ore del giorno, intervallati da periodi più brevi di sonno. Quando sono eccitate, le cavie sono solite fare piccoli salti in alto, ripetuti. Questo atteggiamento è di solito accompagnato anche da un verso molto forte chiamato popcorning, con riferimento allo scoppiettare tipico dei popcorn. Sono animali chiacchieroni e docili, ma emettono vocalizzi per far capire se sono tranquilli o agitati, se le coccole sono gradite o meno.
0: Avete ascoltato pillole dal regno animale su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Palazzo Chigi smentisce la notizia di una telefonata tra i vertici italiani ed egiziani prima della sentenza sul caso di Giulio Regeni. Fonti della Presidenza del Consiglio precisano che l'ultimo colloquio tra Giorgia Meloni e Abdel Fattah al-Sisi risale al 23 luglio scorso. La smentita arriva dopo le ricostruzioni diffuse da alcuni media del Cairo. Lunedì la Corte d'Assise di Roma ha condannato in primo grado a 10 anni 3 agenti egiziani per il sequestro, ma non per l'omicidio, del ricercatore italiano. Alla Camera è previsto oggi il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità relative al disegno di legge di riforma della legge elettorale. Le opposizioni puntano allo scrutinio segreto e sperano in un nuovo passo falso della maggioranza dopo quello di luglio sulle preferenze. Il centrodestra si prepara quindi a garantire la presenza in aula, mentre Giorgia Meloni ha avvertito che un eventuale voto contrario al governo dovrebbe avere conseguenze. I voti di fiducia sono attesi intorno al 5 ottobre, mentre il voto finale è previsto per l'8 ottobre. L'esecuzione di Krista Paike, condannata a morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995, è fallita dopo la somministrazione di 2 dosi di pentobarbital, lasciandola viva e cosciente. Paike, oggi 50enne, era stata condannata per l'uccisione della 19enne Colleen Slammer, commessa quando aveva 18 anni. La Corte Suprema degli Stati Uniti aveva autorizzato l'esecuzione dopo una precedente sospensione da parte di una corte d'appello. I suoi avvocati hanno chiesto cure mediche e la sospensione della pena capitale. In chiusura il calcio, Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della Nazionale nel pieno degli impegni del

0: gli azzurri in Nations League. L'ex campionessa olimpica di scherma, in carica dallo scorso agosto, ha lasciato l'incarico dopo le dichiarazioni del ministro Andrea Abodi sulla compatibilità con la sua vicepresidenza del CONI. Bianchedi ha rivendicato di avere sempre agito con correttezza e nel rispetto delle norme, ma che intende tutelare la nazionale dalle polemiche. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Benjamin Netanyahu ha dichiarato che è ancora presto per stabilire un eventuale coinvolgimento dell'Iran nel tentato dirottamento di un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Il copilota avrebbe aggredito il comandante nel tentativo di far precipitare l'aereo prima che l'attacco venisse sventato. Il premier israeliano ha definito l'episodio un atto di fanatismo e odio e ha riferito di averne discusso con Donald Trump. L'aggressore è sotto indagine in Arabia Saudita e le autorità dovranno chiarire il movente e l'eventuale presenza di legami con Teheran. Garry Kasparov ha riferito di essere stato avvertito dai servizi di sicurezza di Lituania e Stati Uniti di possibili minacce alla sua vita e a quella del collaboratore Ivan Tutrin. Gli avvertimenti arrivano dopo le notizie su un presunto complotto del Cremlino contro dissidenti in esilio, tra cui lo stesso Kasparov e Ilya Ponomarev. Secondo El Mundo, 5 uomini accusati negli Stati Uniti sarebbero coinvolti in attività di sorveglianza e piani per uccidere alcuni oppositori. Kasparov ha detto di aver adottato precauzioni, confermando però l'intenzione di continuare a sostenere l'Ucraina e a contrastare la Russia di Vladimir Putin. È rientrata intorno alle 6 di questa mattina la rivolta dei detenuti nel carcere Don Bosco di Pisa. Non si sarebbero registrati feriti e la situazione è stata risolta dopo una negoziazione durata tutta la notte. Ieri sera la rivolta era scattata dopo il ritrovamento di alcuni microfoni nelle celle ed era stata ripresa in una diretta su TikTok. Il tennis finisce subito l'avventura di Flavio Cobolli all'ATP 500 di Pechino. L'azzurro numero 4 del seeding si è arreso al primo turno al russo Roman Safiulin 6-3-6-2 in meno di un'ora e mezzo di gioco. Luciano Darderi si è invece qualificato per il secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo, superando agevolmente l'ex numero 2 del mondo Casper Ruud con i parziali di 7-6-6-3. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso. E appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione, il volo Fly Dubai, Benjamin Netanyahu ha dichiarato

0: presidente di Kiev, riferendo che i primi soccorritori stanno intervenendo sul posto nella capitale, dove uno shahed russo ha colpito una scuola. Fortunatamente i bambini e gli insegnanti si trovavano nel rifugio durante l'allarme aereo, quindi nessuno è rimasto ferito, ha precisato Zelensky. Ad agosto 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane invariato, crescono i disoccupati e diminuiscono gli inattivi. Lo rileva Istat. La sostanziale stabilità degli occupati, 24,352 milioni in totale, sia per gli uomini sia per le donne, è sintesi dell'aumento dei dipendenti permanenti e di coloro che hanno almeno 50 anni, del calo dei dipendenti a termine, degli autonomi, dei 25-34enni e dei 35-49enni. Il tasso di disoccupazione sale al 6,2% con 48.000 unità in più sul mese. Avrebbe costretto le vittime a fare un voto di obbedienza e povertà in modo che versassero tutti i loro averi a lui. È una delle tattiche messe in atto dal 59enne arrestato oggi dai carabinieri di Torino, che hanno scoperto una setta pseudo-spirituale in bassa Val di Susa. L'uomo, che si definiva il maestro, avrebbe millantato presunti poteri soprannaturali e dietro la facciata dei corsi di yoga e meditazione avrebbe avvicinato persone vulnerabili, reclutandole in quello che gli inquirenti definiscono un rigido sistema di assoggettamento psicologico, fatto di violenze, coercizione lavorativa e abusi sessuali. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione, il volo Fly Dubai. Benjamin Netanyahu ha dichiarato che è ancora presto per stabilire un eventuale coinvolgimento dell'Iran nel tentato dirottamento dell'aereo diretto da Dubai a Tel Aviv. Il copilota avrebbe aggredito il comandante nel tentativo di far precipitare il velivolo prima che l'attacco venisse sventato. Il premier di Israele ha affermato che l'aggressore potrebbe aver colpito il comandante con un'ascia. Le compagnie aeree sono generalmente tenute a tenere asce d'emergenza nella cabina di pilotaggio per utilizzarle in caso di necessità. Dura invettiva di Volodymyr Zelensky contro Mosca, quelle canaglie dei russi continuano ad attaccare la vita in tutto il nostro paese, i bambini ucraini e le nostre scuole, ha scritto su X il presidente di Kiev, riferendo che i primi soccorritori stanno intervenendo sul posto nella capitale, dove uno shahed russo ha colpito una scuola. Fortunatamente i bambini e gli insegnanti si trovavano nel rifugio durante l'allarme aereo, quindi nessuno è rimasto ferito, ha precisato Zelensky. Ad agosto 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane invariato, crescono i disoccupati e diminuiscono gli inattivi. Lo rileva Istat. La sostanziale stabilità degli occupati, 24,352 milioni in totale, sia per gli uomini sia per le donne, è sintesi dell'aumento dei dipendenti permanenti e di coloro che hanno almeno 50 anni, del calo dei dipendenti a termine, degli autonomi, dei 25-34 anni e dei 35-49 anni. Il tasso di disoccupazione sale al 6,2% con 48.000 unità in più sul mese. Avrebbe costretto le vittime a fare un voto di obbedienza e povertà in modo che versassero tutti i loro averi a lui. È una delle tattiche messe in atto dal 59enne arrestato oggi dai carabinieri di Torino, che hanno scoperto una setta pseudo-spirituale in bassa Val di Susa. L'uomo, che si definiva il maestro, avrebbe millantato presunti poteri soprannaturali e dietro la facciata dei corsi di yoga e meditazione avrebbe avvicinato persone vulnerabili, reclutandole in quello che gli inquirenti definiscono un rigido sistema di assoggettamento psicologico, fatto di violenze, coercizione lavorativa e abusi sessuali. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Civit, vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione: la Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali della legge elettorale, 229 i no, 151 i sì. L'esame del provvedimento va avanti e riprende settimana prossima, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. La riforma prevede un premio di governabilità

0: noto. È ancora presto per stabilire un eventuale coinvolgimento dell'Iran, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ancora proteste degli studenti nelle scuole superiori in Francia, dove numerosi istituti sono bloccati in tutto il paese. BFN TV riferisce che il movimento si sta estendendo anche alle università. Tensioni sono scoppiate in diverse città. In un liceo di Marsiglia, il preside, il vicepreside, la segretaria e il capo squadra sono stati aggrediti e cosparsi di benzina, fanno sapere le autorità. A Lille alcuni dimostranti hanno dato fuoco a bidoni della spazzatura e biciclette davanti a un liceo. Avrebbe costretto le vittime a fare un voto di obbedienza e povertà in modo che versassero tutti i loro averi a lui. È una delle tattiche messe in atto dal 59enne arrestato oggi dai carabinieri di Torino, che hanno scoperto una setta pseudo spirituale in bassa Val di Susa. L'uomo, che si definiva il maestro, avrebbe millantato presunti poteri soprannaturali e dietro la facciata di corsi di yoga avrebbe avvicinato persone vulnerabili, costringendole a subire violenze, coercizione lavorativa e abusi sessuali. Il tennis: Matteo Berrettini batte lo spagnolo Davidovic Fochina al primo turno ATP 500 di Tokyo per 1-6, 7-6, 6-4. Esordio vincente anche per Luciano Darderi, che ha eliminato il numero 6 del seeding, il norvegese Casper Ruud, con il punteggio di 7-6, 6-3. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il pipistrello è un ottimo anti-zanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio, vigilia di Francia-Italia, terzo match di Nations League. Il CT Roberto Mancini prepara la sfida di Parigi contro i Bleu di Zinedine Zidane, pensando a nuovi cambi. Dopo il successo sulla Turchia, Frattesi potrebbe partire titolare al posto di Barella, mentre resta aperto il ballottaggio per il centravanti. Da valutare anche le condizioni di Pio Esposito e Tonali, entrambi impiegati nelle prime due partite e a rischio di riposo in vista dei prossimi impegni. Intanto Mancini ha deciso di lasciare a Coverciano 9 giocatori. Si tratta di Anaor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Cuadio, Mandragora, Pessina e Romano. I 9 non partiranno con il resto della squadra e svolgeranno una seduta pomeridiana con parte dello staff tecnico. La scelta, già adottata per la trasferta in Turchia, punta a gestire al meglio la preparazione in vista della successiva gara ancora con la Turchia, in programma lunedì sera a Bologna. Tennis, Luciano Darderi si è qualificato per il secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il 24enne ha superato agevolmente l'ex numero 2 del mondo, Casper Ruud.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il PG della seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma ha chiesto nella requisitoria nel processo per la vendita della casa di Monte Carlo la prescrizione per tutti gli imputati, l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo Tulliani e il padre Sergio Tulliani, accusati di riciclaggio, a eccezione di Rudolf Theodor Betzen, manager olandese. Revocata anche la richiesta d'arresto per Giancarlo Tulliani, latitante a Dubai. L'inchiesta riguarda un appartamento a Monte Carlo lasciato in eredità al disciolto partito di Alleanza Nazionale, di cui Fini era leader, della contessa Anna Maria Colleoni. La residenza venne venduta, secondo l'accusa, a Tulliani per circa 300.000 euro attraverso una società offshore. La rivendita della casa nel 2015 fruttò 1,36 milioni. In primo grado l'ex leader di AN era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. No sono stati 229, i sì 151. L'esame del provvedimento va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. 3 voti di fiducia martedì e mercoledì, votazione finale giovedì. La riforma prevede un premio di governabilità che scatta qualora una coalizione ottenga almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato. Avrebbe costretto le vittime a fare un voto di obbedienza e di povertà in modo che versassero tutti i loro averi a lui. È una delle tattiche messe in atto dal 59enne.

0: sessuali. Il calcio, il capitano della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo rischia una squalifica da 1 a 6 mesi, oltre a una sanzione pecuniaria per aver abbandonato il ritiro della squadra. Lo ha confermato la Federazione Calcistica Portoghese. Ronaldo ha lasciato il ritiro alla vigilia della partita contro la Danimarca, sentendosi tradito dal CT Jorge Jesus, che poche ore prima in conferenza stampa aveva annunciato che l'attaccante non sarebbe partito titolare. Ed è tutto, più tardi.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Dopo Eni, P e Coeta, anche Etamoil annuncia misure per il contenimento dei prezzi dei carburanti. In quanto si legge in una nota, l'iniziativa si inserisce nel contesto delle attuali condizioni straordinarie determinate dalla situazione internazionale che continua a influenzare i mercati energetici e il settore dei trasporti, con significative ripercussioni sul potere di acquisto delle famiglie e sui costi sostenuti dagli operatori economici. La nota spiega che le misure adottate sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle attività connesse alla rete distributiva. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Il PG della seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma ha chiesto nella requisitoria nel processo per la vendita della casa di Monte Carlo la prescrizione per tutti gli imputati, l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo Tulliani e il padre Sergio Tulliani, accusati di riciclaggio, a eccezione di Rudolf Theodor Betzen, manager olandese. Revocata anche la richiesta d'arresto per Giancarlo Tulliani, latitante a Dubai. L'inchiesta riguarda un appartamento a Monte Carlo lasciato in eredità al disciolto partito di Alleanza Nazionale, di cui Fini era leader, della contessa Anna Maria Colleoni. La residenza venne venduta, secondo l'accusa, a Tulliani per circa 300.000 euro attraverso una società offshore. La rivendita della casa nel 2015 fruttò 1,36 milioni. In primo grado l'ex leader di AN era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. No sono stati 229, i sì 151. L'esame del provvedimento va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato che porrà la questione di fiducia. 3 voti di fiducia martedì e mercoledì, votazione finale giovedì. La riforma prevede un premio di governabilità che scatta qualora una coalizione ottenga almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato. Il calcio: il capitano della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo rischia una squalifica da 1 a 6 mesi, oltre a una sanzione pecuniaria per aver abbandonato il ritiro della squadra. Lo ha confermato la Federazione Calcistica Portoghese. Ronaldo ha lasciato il ritiro alla vigilia della partita contro la Danimarca, sentendosi tradito dal CT Jorge Jesus, che poche ore prima in conferenza stampa aveva annunciato che l'attaccante non sarebbe partito titolare. Ed è tutto, più tardi.
0: Radio Biavet, un attimo di relax.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I vaccini. Nel campo animale, l'introduzione dei vaccini ha sradicato pericolose malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, e che provocavano la morte di migliaia di animali di varie specie in tutto il mondo. Così, salute e benessere dei nostri amici a quattro zampe passano attraverso un'accurata gestione di un programma vaccinale, volto alla prevenzione dell'insorgenza di malattie infettive, che possono colpire il nostro cane o gatto. La vaccinazione è eseguita con lo scopo di provocare nell'organismo animale sano la comparsa di un tasso anticorpale capace di assicurare una protezione a lungo termine. Dal momento che la vaccinazione stimola il sistema immunitario, è necessario un certo periodo di tempo, in genere intorno alle 2-3 settimane, perché la risposta evocata dalla vaccinazione raggiunga un livello tale da rendere immune l'animale. Il cucciolo, prima di essere sottoposto ad un programma vaccinale, dovrà essere attentamente visitato dal medico veterinario. È da sottolineare come attualmente i vaccini in commercio siano caratterizzati da un elevato grado di efficacia ed innocuità, per cui quasi inesistenti sono gli eventuali effetti secondari.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto anche da MOL. Dopo NEP e Kuwait annuncia misure per il contenimento dei prezzi dei carburanti e quanto si legge in una nota. L'iniziativa si inserisce nel contesto delle attuali condizioni straordinarie determinate dalla situazione internazionale che continua a influenzare i mercati energetici e il settore dei trasporti con significative ripercussioni sul potere di acquisto delle famiglie e sui costi sostenuti dagli operatori economici. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 ottobre. La Premier Meloni indica tra le priorità del governo l'utilizzo della maggiore flessibilità di spesa ottenuta in Europa per affrontare la crisi energetica. Parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, ha detto in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa all'Auditorium Antonianum di Roma, spiegando che le risorse saranno destinate soprattutto a ridurre strutturalmente il costo dell'energia per le imprese. La Premier ha inoltre annunciato di aver scritto alla Presidente della Commissione europea von der Leyen sull'impatto dell'inflazione più alta del previsto sui conti pubblici. La questione sarà discussa all'Ecofin e al prossimo Consiglio europeo. Il Tennessee ha sospeso un'altra esecuzione programmata per il 2026 e riesaminerà le modalità di esecuzione delle condanne a morte dopo che la condannata per omicidio Krista Pike, 50 anni, è sopravvissuta a 2 dosi di farmaco letale. Si è trattato del secondo tentativo fallito di esecuzione di una condanna a morte nello Stato quest'anno. Dopo 2 vittorie in trasferta, prima in Turchia e poi in Belgio, la nazionale francese ospita l'Italia venerdì sera a Parigi nell'ambito della 3ª giornata della Nations League. È una grande emozione. Siamo pronti, ci siamo preparati bene, cercheremo di vincere.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto anche Tamoil dopo NEP e Kuwait. Annuncia misure per il contenimento dei prezzi dei carburanti e quanto si legge in una nota. L'iniziativa si inserisce nel contesto delle attuali condizioni straordinarie determinate dalla situazione internazionale che continua a influenzare i mercati energetici e il settore dei trasporti con significative ripercussioni sul potere di acquisto delle famiglie e sui costi sostenuti dagli operatori economici. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 ottobre. La Premier Meloni indica tra le priorità del governo l'utilizzo della maggiore flessibilità di spesa ottenuta in Europa per affrontare la crisi energetica. Parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, ha detto in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa all'Auditorium Antonianum di Roma, spiegando che le risorse saranno destinate soprattutto a ridurre strutturalmente il costo dell'energia per le imprese. La Premier ha inoltre annunciato di aver scritto alla Presidente della Commissione europea von der Leyen sull'impatto dell'inflazione più alta del previsto sui conti pubblici. La questione sarà discussa all'Ecofin e al prossimo Consiglio europeo. Il Tennessee ha sospeso un'altra esecuzione programmata per il 2026 e riesaminerà le modalità di esecuzione delle condanne a morte dopo che la condannata per omicidio Krista Pike, 50 anni, è sopravvissuta a 2 dosi di farmaco letale. Si è trattato del secondo tentativo fallito di esecuzione di una condanna a morte nello Stato quest'anno. Dopo 2 vittorie in trasferta, prima in Turchia e poi in Belgio, la nazionale francese ospita l'Italia venerdì sera a Parigi nell'ambito della 3ª giornata della Nations League. È una grande emozione, siamo pronti, ci siamo preparati bene, cercheremo di vincere davanti al nostro pubblico, ha detto in conferenza stampa Zidane, che poi sulla testata Materazzi nella finale mondiale del 2006 afferma: le immagini me lo ricordano sempre, visto che vengono trasmesse in continuazione preferisco pensare agli aspetti positivi. La Juve è stata un'esperienza piuttosto speciale per me, è lì che sono diventato un giocatore importante, ha aggiunto l'ex fuoriclasse di Juventus e Real Madrid. Ed è tutto, più tardi.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I got a crush on you.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.